0: giardino da scopa, vita in gadget. Let's go man, sta casa è gara 2, 2, 2.
1: Tropicana 89.7.
2: Yo escucho, veo y comparto Tropicana.